Gari zani da gama badani zagari zani da gama badani zagari zani da gama.